capisco se quello che sento ti arrivi o no. Allora resto qui fermo a sognare una vita con te. Impazzisco all'idea

0: Όσο άσχημα και να πηγαίνουν τα πράγματα την χρονιά που διανύουμε, τη χρονιά που ο άνεμος μας πήρε και μας σήκωσε, ο Γουίλ εδώ παρακάτω είναι πεπισμένος ότι ένα βήμα πιο πέρα από τον γκρίζο ουρανό είναι ακόμα καταγάλανος. Μπορεί να μας λείπει η θέληση, η διάθεση της αυτοθυσίας, ίσως αυτό που φταίει είναι πως τα βλέπουμε όλα γκρίζα χωρίς καν να μπούμε στον κόπο να κοιτάξουμε έξω από το παράθυρο. Ίσως δεν είναι ο καιρός που μας επηρεάζει, αλλά η δικιά μας βαθιά δυσφορία που επηρεάζει τον καιρό. Ίσως δεν είμαστε αρκετά ευέλικτοι, αρκετά προσαρμοστικοί μέσα σε αυτή την κοσμική βροχή, ίσως να πέφτουν και κάποια δάκρυα, αλλά είναι δύσκολο να το αποδείξεις αυτό, άλλωστε στεγνώνουν τόσο μα τόσο γρήγορα.
1: Sono convinto che posso parlare oltre sto grigio. Il cielo è ancora molto blu. Mi manca la forza di volontà per sacrificio. E a volte non ci riesco più. Non so da quanto tempo ormai non disfo la valigia. Non ho ancora visto fuori, ma la vedo grigia. Forse è il mio umore che influenza il clima. Siga, caffè, siga. Che alzarsi già costa fatica. Non so se questa vita sia più una maratona di 100 metri. Ma uguale se fatichi a stare in piedi. Nascondi le emozioni come fossero segreti. In un mondo che confonde i diritti coi privilegi. E c'è chi ne esalta i pregi. Oltre i nostri vecchi quartieri, un sistema che gentrifica anche i sogni e i tuoi pensieri. E non fa prigionieri, non fa sconti, bastando a quei racconti, m'han detto il nostro è il migliore dei mondi. E questo è uno di quei giorni senza favole, di quando si potevano mangiare anche le fragole. E un giorno senza te come altri cento, un giorno in cui cerco un senso a ciò che sta succedendo. Forse un passo più in là c'è ancora il sole, ancora il sole. Però mi servono le prove, difficile fidarsi se diluvia quando piove, certe lacrime si asciugano da sole.

Spegni il pensiero quando è distruttivo. Dicono scappa Vez, vai a fare un giro. Prima di dare il giro, prima che sia mattino, qui facciamo il conto dei superstiti. Autodistruzione, sti pensieri son proiettili.

serve un segno. Forse un passo più in là c'è ancora il sole. Però mi servono le prove. Difficile fidarsi se diluvia quando piove. Certe lacrime si asciugano da sole.

0: bacio troppo secco per legarsela ad un dito. Sei l'unica che mi ha parato, non ha digerito la chiave della mia ingenuità.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

piccolo angolo di paradiso per spegnere con te il dolce ricordo della nostra disperata gioventù. Sfogliarlo come fosse un cielo che è sempre lo stesso, eppure commuoversi un poco nel rivederci giocare come due bambini fragili nell'infinito niente di una sera.

a quella gente consumata nel farsi da retta un amore così lungo, tu non darglielo in fretta.

fantasie dell'amore. Dopo l'amore, così sicure, a rifugiarsi nei sempre, nell'ipocrisia dei mai. Non sono riuscito a cambiarti, non mi hai cambiato, lo sai. E dietro ai microfoni porteranno uno specchio per farti più bella.

certezze dell'amore, era facile ormai. Non sei riuscita a cambiarmi, non ti ho cambiata, lo sai.

tuoi occhi per loro. Ormai buoni per setacciare spiagge con l'accusa del corallo, o per buttarsi in un cinema con una pietra al collo. E troppo stanchi per non vergognarsi di confessarlo nei miei, proprio identici ai tuoi. Sono riusciti a cambiarci, ci sono riusciti, lo sai. Ma senza che gli altri ne sappiano niente, dimmi senza un programma, dimmi come ci si sente. Continuerai ad ammirarti tanto da volerti portare al dito, farai l'amore per amore o per avercelo garantito. Andrai a vivere con Alice che si fa il whisky distillando fiori, o con un Casanova che ti promette di presentarti ai genitori. O continuerai semplicemente dove un attimo vale un altro, senza chiederti come mai. Continuerai a farti scegliere, o finalmente sceglierai.

vent'anni. C'è chi finge di averne 40 e chi di averne 20. All'altare c'è chi si dice mi piaci davvero e chi dorme accanto a un estraneo come nei viaggi in aereo. A che serve questa perfezione, il fare da esempio, se la strada dritta è tipica di un luogo desertico? Viva i poeti, sono come i semi, come i seni, perché adempiono la loro funzione solo cadendo. Ed avrei scelto meglio se dentro al petto non avessi questo strano cuore accatastato come cervello che trasforma ogni tormento in refuso, e ormai ci serve gettare il vetro per essere feriti da un rifiuto. Hai 30 anni già, devi affrettarti e prendere una posizione in mezzo al buio e ai fasci. Io sono sempre contento quando il treno non rispetta gli orari, se questo aumenta la qualità degli ultimi baci e di ogni morso. La tua ambasciata nel mio corpo, mentre gli anziani pescano al porto coi capelli d'argento e la pelle di bronzo. Se ci pensi, forse la vecchiaia è un po'

Trent'anni anche la tua gonna scura, celebriamone la caduta come i denti da latte o una dittatura. Bramosia di contatto come l'uomo con la donna, no, per te ancora più grande come l'uomo con la luna. A 30 anni tutti in corsa verso cosa? I tutorial per cambiare i pannolini. Io tuttora cambio vita, meglio di una coppia da divano, in cui anche se opposti ci stiamo accanto come pile nel comparto del telecomando. E lascia il teatro per fare il militare, così vuole suo padre, sua madre lo guarda offesa. Lei che diventare grande lo ha scoperto dal sangue, spera che si porti a fianco l'entusiasmo per la resa. E quanto pesa tirare le somme da cantautore a calciatore a imprenditore, laureato in finanza. La verità sulla mia generazione è che l'amore non era per la chitarra ma per l'amplificatore. Ora sei stanca, mordimi le labbra prima che il tuo treno parta, e rassegna le dimissioni dai lavori, dalle relazioni. Saranno gli anni migliori, le poesie hanno la stessa forma delle divisioni.